0: da je Benenut u vajtom filmu meče Roma Barcelona, arbitro referi Pivski, Bauer, asistent referi Tanja je Bolišuk, Alvar, Banse, Soroku Potoma, Porto Oficial, Soro Oficial, Kapete. Formazione Barcelona, stati in line-up Barcelona, numero 13, Colli, numero 6, sempre lei, 2 Paredes, 24 Fernandez, 22 Brooks, 16 Serajardi, 12 Di Carlo, 7 Ferraz, 10 Graham, 17 Pajor, 9 Pina.
1: Cosa pensi, Jordi? Era a te? Cosa pensi, Jordi?
2: Magari
0: mi ritrovavo. Un pochino di posizione del allenatore Romeo Foccia Romeo, troviamo Arise, Bonmatì, Camara, Dominguez, Ferrera, Conte, Alinez, Lubia, McCamey, Torricon e Panaster. I posti di Romanizzi, buonasera. Sempre Forza Roma, ben trovati a tutti voi. Grazie di condividere con noi questa splendida serata. Grazie per il sostegno, per la forza che ci date, perché insieme siamo più forti, insieme noi siamo la! La! La! Il campo così, 24, Rachele Baldi. 23 Valentina Bergamaschi, 5 Maya Antoine, 19 Sciocura Torla Tipo, 13 Elisabetta Oliviero, 29 Annalena Ricca, 20 Giada Greci, 25 Freddy Torce, 14 Giada Pellegrino Cimo, 18 Martina Piemonte, ecco il numero 10, il nostro capitano, il nostro simbolo Manuela Giuliano. E padrone di posizione Baba Gighe, Corelli Dons, Hitler, Giano Kainen, secondo portiere Lucascio Moi, insieme con l'altro portiere Valentino Soggio, Otto Bandi, Pietarca e Berga. In partita il nostro allenatore Giampiero Piovani.